0: sacrificio orrendo. Scrissi alla moglie, e il quarto giorno è questo, che Dardo a noi guidasse Ifigenia.
1: Con qual pretesto?
0: Di promesse nozze.
1: Con chi?
0: Col forte Achille.
1: Senza temer del giorno.

aggiunge a questa che dell'indugio delle nozze attese tutta la colpa al nuovo amor d'Achille con la sclava Elisena

0: a tali eroi fia chiuso il cammino dell'Asia.
1: Troppo offendi il tuo re, troppo il tuo dume.
0: Sovra me ne cadrà l'ira e la pena.
1: Aprir non ti conviene il regal foglio.
0: E a te conviene recarmo ove ne nasca, alla Grecia e al tuo re verde.

guardami. E poi rispondo che sì, che a vista dentro senti Ulisse, tenerò qual fanciullo ombre e fantasmi. Conosci quest'anello e questo foglio? Ciò che mio riconosco, a me lo rendi? No, se prima non l'abbia letto per tua vergogna, tutti pregi. Illecito ti festi aprirlo chiuso per veder le tue frodi e prevenirle. Chi a ciò ti indusse? Io stesso, d'argo attendo i

0: Dunque hai prefisso il mio ritorno in alto prima che arrivi la figlia?
1: Non ti avrei ammazzato al sommo intero!
0: Questa volta poco giova, Duriste, il favellare a corto.
1: Giovi l'altrui, su, va, congeda il campo, tra i numi e te sapranna che di qual parte debban seguir. La vittima promessa, vorrà

0: casa. Ma se qui del tuo figlio sia risorse destin, non so se tanto saresti forte.
1: Il colpo fatto è necessità, giusta è l'attesa vittima, il sacalcante.

0: Stiamo via il passo e ritorniamo d'arco.
1: Per qualche giorno
0: siamo tradite entrambe e a chi per il traditore più non si affretta.

0: entro che il cor freddi sospetti sparse lingua bugiarda. E tu, Elisena, tu quella fosti,
1: io pre-

qual ti promette, qual ti giura, dovuta ricompensa a chi ne ha. Ti fuggirò qual angue, ti aborrirò qual mostro, e te qual serva pietà farò, recisa il crin sordi dai panni.

0: sull'uscir del campo trattenne i nostri passi infidati. Ebria che cade il giorno vuol le nozze promesse, arde di sdegno e cerca l'impastor per dargli pena, poi all'offesa. Or tu consenti al nodo
1: la prova, o clitennestra,

0: figlia!
1: Con piacer mi ricusi allor che prego.
0: Quando prego fa mai? Strano e iniquo.
1: Forte ragione a ciò voler mi astringe.
0: A te il peso del nome.

0: ginocchia bra.
1: Regina!
0: Non mento alla mia miseria, alla mia grandezza. Madre si sfortunata, può cadere a tuo piede, senza rossire.
1: O sorgi, o partirò.

0: che intrepida fronte viene crudel.
1: La figlia si attende al tempio, a cliten destra piace non ubbidir, sprezza il comando e il nume.
0: Fuor della figlia, altro non mancava l'ala.
1: Nulla, le vesti, le ghirlande, i fuochi.
0: Divissima non parli.
1: E le giuvenche apparecchiate ancora.

veder conviene. Giunto all'estremo fine assai di tua vita, un atto degno di te lo chiuda, i numi stessi da cui sei condannata.

0: grave il far ciò che costretto io faccio, e mi è grave non farlo.
1: E qual necessità ti vuol prudente?
0: Quella che mi vuol misero.
1: Tu

0: che farnemmo?
1: Vanne, ma tosto e fuor del campo, per la me nuota via, figlia e consorte, tornino in arco, e tu le scorta. Io pure da Calcanti otterrò che al nuovo giorno sospenda il